0: agradecer, Dani, a Che Boludo.
1: No te
0: che
1: creo.
0: Che Boludo. Guasi, che te Guasi. Mandó al mariachi.
1: Qué bárbaro, Guasi. Qué bárbaro.